0: di Louis Spohr avete ascoltato variazioni in si bemolle maggiore su un tema dall'opera Arruna di Eulen Königin per clarinetto e orchestra. Thea King, clarinetto. English Chamber Orchestra, diretta da James Judd.
1: Domenico Dragonetti, 1763-1846. Andante e rondò per contrabbasso e orchestra d'archi. Andante in si minore, rondò in re maggiore, vivace. Ludwig Streicher, contrabbasso. Orchestra da camera di Monaco, diretta da Hans Stadelmeier.

0: Di Domenico Dragonetti avete ascoltato Andante e Rondò per contrabbasso e orchestra d'archi. Ludwig Streicher, contrabbasso. Orchestra da Camera di Monaco, diretta da Hans Stadelmeier.
1: Giuseppe Martucci. Notturno in Sol bemolle maggiore, opera 70, numero 1. Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Muti.

Di Giuseppe Martucci avete ascoltato Notturno in Sol bemolle maggiore, opera 70, numero 1. Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Muti.

Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 4 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1049, Allegro, Andante, Presto, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 4 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1049, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.
1: Ottorino Respighi, Gli uccelli, suite per piccola orchestra su temi di autori del XVI e XVII secolo. Preludio da Bernardo Pasquini. La colomba da Jacques Gallot. La gallina da Jean-Philippe Rameau. L'usignolo da Anonimo del secolo XVII. Il cucù da Bernardo Pasquini. London Symphony Orchestra diretta da István Kertész.

0: di Ottorino Respighi avete ascoltato Gli Uccelli, suite per piccola orchestra su temi di autori del XVI e XVII secolo. London Symphony Orchestra diretta da István Kertész.
1: Max Reger, concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Allegro moderato, largo con gran espressione, allegretto con spirito. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

0: di Max Reger. Avete ascoltato Concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sogno di una notte di mezz'estate, opera 21 e 61. Ouverture, intermezzo, notturno, lead con coro, marcia nuziale, scherzo, melodramma e finale. Edwina Eustace e Florence Kirk, soprani. Coro Women's Glee Club of the University of Pennsylvania. Philadelphia Orchestra. Robert S. Gasol, direttore. Registrazione dell'11 e 12 gennaio 1942. Academy of Music, Philadelphia.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sogno di una notte di mezza estate, opera 21 e 61. Edwina Eustace e Florence Kirk, soprani. Coro Women's Glee Club of the University of Pennsylvania. Philadelphia Orchestra. Robert S. Gasol, direttore. Registrazione dell'11 e 12 gennaio 1942. Academy of Music, Philadelphia. Arnold Schoenberg. Quartetto numero 1 per archi in re minore, opera 7. Kopfsatz, Nicht zu rasch. Scherzo mit trio, kräftig. Adagio Message, rondò finale, Message Heiter. Tetzlaff Quartett. Christian Tetzlaff ed Elisabeth Kufferath, violini. Hanna Weimeister, viola. Tania Tetzlaff, violoncello.

di Arnold Schoenberg. Abbiamo ascoltato quartetto numero 1 per archi in re minore, opera 7. Tetzlaff Quartet, Christian Tetzlaff ed Elisabeth Kufferath, violini. Hanna Weihmeister, viola. Tania Tetzlaff, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classic.
1: Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater, sequenza in fa minore per soprano, contralto, archi e basso continuo. Gemma Bertagnolli, soprano. Sara Mingardo, contralto. Concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.

0: Avete ascoltato di Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater, sequenza in fa minore per soprano, contralto, archi e basso continuo. Gemma Bertagnolli, soprano. Sara Mingardo, contralto. Concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata per pianoforte numero 9 in La minore, Köchel 310. Allegro maestoso, andante cantabile con espressione, presto. Pianista Ondras Schiff.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Li mesa la doi domsti, lunas 20 de lujo, aura per el notiziar de Rai Ladinia. Bil saluti banguni da Martina Rier, que va saluta al microfon, Maximilian Ebner cura la pert tecnica. Un quid entre l'autor con quis argumentz, la discussion sind auch la definizion nuova del chartel litel Bulsangi Unterland Weinand, l'SVP Sabine an quidomsti per na reunion de crisa. Li stand a degatel su Tirol, il president Kompatsch raffirman decret cum mesures de prascia. Son gic alla festa da Dingstadt la chasa de pausa a San Martin de Tor, i on visita la mostra de clausura perra a Moena. Cash ima trop d'autor va spieta de casta mesaura de notizias approfondimentsch informazions. Ma giung dan provia. Lilia Mel contant l'SVP dole mendamant del deputat Alessandro Urzi de Fratelli d'Italia che da finestra nuov il certo litel de Bulsang il Unterland per il Senat. Un cui domsti il nascenteta de prascia dell'SVP per trattare la questione. Audion Roman Clara.
2: Do la decisione la chiamina di deputat sta definita nul certo litel de Bulsang e l'Unterland per il Senat e all'interno dell'SVP la situazione de mal contant. Tanda dut por i rappresentanti del rajun interesse. De conseguenza ni tut la decisione da fa in cua Bulsang na sentata de prescia por baie la situazione. Alli rovea da ler cium bolst il rajun e rappresentanti la platform Heimat, dut adum dantar 60 circa cina stanta rappresentanti. La definizione noia del chartel l'Ital che mas cimoni approvada del Senat prevega la spartizione de sis comuns l'Unterland che nis partis se sundatri chartel l'Ital. Una conseguenza personale è venuta comunicata. Michael Epp porta il gruppo Plattform Heimat all'interno dell'SVP lascia il gruppo se che sono di protesta. E sono la minunga che la politica e il valore sono principi fondamentali che ne sono ni mettuti in discussione. E con questa decisione ne sono a una, perché è tutta la decisione da delle dimissioni. In se Epp è che non volte detruden. E che in anni ci la scelta vai al Roman ince ci mo membro dell'SVP. Con la riorganizzazione del chartel l'Italia del Senat Bulsang Unterland, urita dal parlamentare dei Fratelli d'Italia Alessandro Urzi, passa sis comuns con la maggioranza dei cittadini dell'Ingaz todasc ad altri chartel l'Italia. Di conseguenza un candidato dell'Ingaz italiano più possibilità di anilite. La mutazione ciò che dite non è ciò definitiva è che la proposta di legge l'Italia nuova del governo Meloni mi sarà ciò ni approvata dal Senato.
1: Il Sud Tirol è in una situazione di emergenza per la durvanza di Lega. Il presidente della Giunta Provinciale Arno Kompatscher affirma il decreto un quei damsti, velg de plunastis Mara Miribung.
3: In cella 3 in doppio vuti ultims dis nel nia e cassa. Do la periode lunga zuta il pücces reservas dega disposizione. Purcal e l'inant limitazions pur la duranza dega a livello provinciale. Tanc il decret firme da compa cervelt panz da sciuc la situazione meteorologica sviluppaia inant e das reservas dega a disposizione. Urc parks e spersas vardas imponia ni bagnada stratang il dedant al sotta duman il setta sara e inch forat che giorars spoma più vini traidis. Alle dantar atar proibida la veauti con ega da bare o da la ve strada se plazas con ega. In l'agricoltura mas sparaniega, certas installazioni da bagnin ponia più ni tutta scatra tangel de, con che sprovedimanci o la provincia garantì lega da partra tangel sproscima zidmas.
1: Calie pocega sentandum in c'è scianticella ai lecce do mond che stis. Alexa Grossi.
4: Ma meina jelli wild legat leg de misurina statte dang baskoke kisch dies ilje truppe alges lega un problem kati da da pensiel kmung da ronzo kung la gruppa de mandranza insieme per a ronzo ksamanda klvanje cela de na soluzion leg de misurina jed antra la kertes da visita de tut l rajon kunduci turistschke visiter la trai pizzas de la varei trai zinnen ke passa per forza an ce pral leg luda etang sut kung li wild lega che è da 80 cm più basca zanza non è nia bel. Il giunta che è in stato più che gli anni passi il problema della algas. Nel 2022 avevo un fatto che per impermeabilizzare l'aperto sud del lega per impedire che il gissora massa ega stanta 1000 euro va costare l'intervento zans me la situazione in acuta un king zang da sal livello del lega vestor stato in balanz con lega della naif che sa del gai della pluies che ricompensa la troppa egagita ora la perte sud lec, ma cash balance naturel da vestrunia manche per via del mudamant climatic, vel grata che lec rischia de scumpari, per il salve da Silvester de Bujan, de Majri Laures prancustimant de passa 2 milions de euro, sun la perte sud lec che piart for fluega Laures per cae che l'amministrazione del comun de Auronzo kir forma i finanziamant de Bujan.
1: L'assessor per la sanità Hubert Messner ha fatto un quei bilanz dopo lì passare mese la legislatura alla giunta provinciale di Bolzano. Al dis i temps da spiata la sanità e massa lunch non c'è scelto ogni fatto varas in ant.
2: Doester rove avvisa a mesa la periodo di legislatura alla giunta provinciale. All'assessor per la sanità Hubert Messner ha fatto un primo bilanz della sua attività politica. Al dis che il processo politico si conosce complicato ai due radì. Mo che fe esperte di un percorso democratico. Tatrai ai ince difficoltà con questa procedura, se che, per esempio, ince quella dibattuta sulla questione zitia del suicida assisti. In ce Messner che ste portruciando ture primar la neonatologia Balzan. Le priorità sono solo ora che assessor per la sanità e stata se chi già la promozione alla prevenzione e l'ampliamento della cura sul posto, ciò che ince da rinforze la RAI d'ante gli ospedali. In più se da Messner ince da fa porci creverda da smendri i temps da spetta gli ospedali. A ieci mamma salunci ince sei un fatto di gran vari in ante in Messner. Da considere il ince che le domande si aumentate del 10% e che la possibilità di fare visite strattani fin sledma ne ha nia ce mo porte ai risultati spera. De conseguenza o l'assessor per la sanità laurede più ad un con i dottors de famiglia. L'introduzione las chases la comunità ne vaga messa nia ce che un paese in più per i dottors de famiglia, mo ce che un'offerta aggiuntiva per de continuità alla cura. Tutto d'un mette il settore sanitario romagna attrattivo e che è in l'obiettivo principale di Messner di prossimi anni.
1: Da Gardaina è il tempo di 24 ore ogni salva due persone da quella scaltiova dat il bot, da tram due casi all'intervento svelto con defibrillatori de luoghi pubblici fatti da Francia, ma anche il fosse unita da l'erco il dottor d'emergenza e l'insistat mesung un via via la misura di reanimazione, una moda che i pazienti la caveda senza conseguenze spesocce. Tram due persone si intant in o acciosa, in scila Krausch Blancia, che tal occasione da fin appel ad uccanci da nia per zime ed intervenì, credendo sul cantidodos giapon var per var tutte le indicazioni per le misure di primo aiuto col defibrillador che possa giudere a salvare la vita. E passiamo ad altre notizie del dì. Il consigliere provinciale di Wörth Stadant, Hans Heiss, e l'ambolz de Marang Stadant, Paul Rösch, criticano la nominazione della direttora nuova del Turiseum a Marang da novembre in ant. Dalla direttora nuova in stessa Seehauser ne vanno il parentante da un commentare.
2: Una delle critiche principali della Consiglio Provinciale di Wörth Stadant, Hans Heiss, e l'ambolz de Marang Stadant, Paul Rösch, e la mancanza di conoscenze specifiche sulla direttoria nuova di settori del turismo, la storia del turismo e anche del management del museo, che la minunga di Heiss Rösch. Da novembre in ante des Helen Seehauser surantò la direzione del museo Turiseum. Seehauser è stata cina seindantrata la direttoria dell'ufficio della comunicazione, delle cerimonie e delle relazioni pubbliche del Consiglio Provinciale. Alla do de Rösch Heiss nel Tedegung Bundesland dell'Austria e della Germania, Munianca la taglia, possibile che alvani rinunzie pronate in charia a competenze specifiche. In ce la legge di dirigenti prevega competenze specifiche di settori per poter curina in charia. Andes ma ponsesh il direttore dell'ufficio geologia nis surantut da valgun zanze strungeolog o la repartizione agricoltura da valgun che ne ha de gunas conoscenze agricolas in Shehai se Rösch. Il settore di museum per le competenze specifiche avrà un valore di secondo livello, casta la critica di Hans Heiss e Paul Rösch. Rösch è dal 2005 al 2015 direttore del Turiseum e Heiss è dal 1996 al 2004 il sovrastante del Consiglio Scientifico del Museum. Seehauser ne ha avuto opposizione ai colleghi della Südtirol su queste critiche e ha detto che contesta contate la direttoria della ripartizione Museums Angelica Fleckinger, che ne ha c'è mostrata da bene.
4: Fe pensing van forplucer en schiglte tutta la taglia ma chicca fe spensing de sutirol paia al plu de long. Il Minister de l'Empresa si del Made in Italy a publicai prieges per il scomanciamante de Lena con la provincia de Bulzan che gli la plucera. In media gli da spender 4 cent de plu sia per il diesel che per il pensing. La gauja attaccadum con la tensions geopoliticas del strand de Hormuz o la cadut passa me plu plan. Ora de cal al guvern Meloni taut Jubele dang do jenes Italie sung la Cises, die Kater mangstand al priestel dies l'argent de livei mamma e argent stand, a pur ca juva la protestes del guvern Meloni, xa auta a la gran compagnies del petrole demandang de jmendri prieges. Dantr la EPS ca permat de confronte prieges si criora la pumpa plu bon marcia, non el zang una na nuova ufficiela uluda dal Minister de l'Empreges il Made in Italy ca se basa sung i prieges ca pumpas muas a comunique per legge al Minister.
3: La ciamna del commerz chiera che famiglia Mistir vagnes accordata a me purcht plu aras poi suranto la urs dirigenziai. Aras suranto la gran perte la urs cura e assistanza delle famiglie del Sud Tirol ragion pur cara cars la ura più conota met stamp. Modei la urca giung la famiglia in desnia maestra un vantage pur persone sclaura mo in cianfatur important pur tininanz del aziendas plu di esperts qualifica. Pur due sedmes alla lungia, cin al 1 d'agost, in sarat gynas ferratas son la linea des ferratas del Brenner, tantar purs nu el Brenner. Alle preudu la urst manutenziun e modernizaziun, pur cal el preudu corrieras sostituziun.
4: I traikmungs da Gardaina in conglaurazion con il Centro de Mobilità il Consorzio Turistico Dolomites Val Gardena ambia via un progetto che consente a chi alla Val Gardena Club Card de parche a tariffe alle ziredes il fin de la scomenciativa gli de pite un vantage concret a chi stat la valeda va pui prieges for plus supraviat la gran domanda la per di turisti la alle ziration svan pite de sun de plu plazes da parche de tutta la valeda si plu avisa che l'unifat una tariffa de me 50 cent all'ora per la prima 5 euros. Per mo dalla sesta ora in ant unirava lei la tariffa normal coca per duci autri. I de miau prieges per la gentil posta con la clubcard vanno incepitat plu garages públiques sota tierra i plu avvisat la garage central i pana urtijai niva si comun te salva. Tutta l'informazione plu avvisa coca in cel formulair per fe domanda per giate la Valgardena clubcard io sono il portale web.valgardena.it/clubcardgardaina.
1: Il servizio trades la provincia già per mesungs nuovas in changings spazier, dan dritten c'è mesungs elettrics. Il governo provinciale mette a disposizione finanziamenti per la compra da 53 mesungs nuovas per garantire sicurezza e efficienza.
5: Per la compra de mesi nus e equipament de la ura in gins speciai, al guern provincial a proetos 10 milions d'euro. Planifiche il da compre 53 mesi nus et il medem moment de ite 58 mesi vedli. Por un laur de qualité, il ince de bojain de mesi moderns, a sotrisse l'assessur por la mobilité e les infrastructures Daniel Alfreider. Con casta investizion el meso carrieles premissas, por un laur efficient, sigu e ince a svelta in junte l'assessur competent. Dantri mesi speciai adora dal servizio strades e l'unimoc por il servizio d'inverno moince por sie e por puzzenelles strades. Sung la lista de acquisizion e l'ince 6 auti electrics nus. Al sin giunta autochars, tractors ed atri mesi posoc che va indere a diesel, cio di calinia da man un'alternativa elettrica. Nella cort va nel metus sung la sostenibilité, moince sung la qualité tecnica e la sicurezza, scrie il Departiment Infrastructures e Mobilité de la provincia de Balzang comunicat stampa, ciudiche dal 2017 inca ti vandò una strategia de modernizzazione di mesi di servizio strades a una maniera da esido ai tamp se avai una certa flessibilità.
1: Per la seconda edizione del Dì di Maric per la magnifica comunità de Fiem, del Stadium Cavalais, è l'unipremiancio Fabio Chiocchetti del Gotti da Moena. Cecilia Mazzel nos dice vel de plu.
6: Il 14 de Messer, per la magnifica comunità del Fiem, è un dì da ricordare. Il prince vescovo di Trent, Ghebardo, l'ha sottoscritto i pace Ghebardins, che riconosceva alla comunanza locale i derisi di autonomia e usanze che del tempo essa metto a dum l'identità della magnifica comunità del Fiem. Nef secoli più tard, la comunanza ricorda questo evento con il dì di Meric, che intende il valore alla persona che ha saputo il valore alla comunanza. Quest'anno il riconoscimento presente l'esistenza Fabio Chiocchetti del Got da Moena, ante la ose de maior importanza della cultura ladina contemporanea. A pedi a Ilario Giordani storica, a Fiorenzo Brigadoi, figura centrale della musica di Fieme Fassa e a Piera Ciresa. Il pes vicini onorari a Legida Marcello Mazzucchi, con il suo capo della forestale di Fieme e Fassa Peregne.
1: L'Institut Cultural Ladin de Fascia fece si condolianzas per la morte della linguista Ines Cavalcanti, morta il 17 mesel a Cuneo. Audion Valentina Redolfi.
7: Ines Cavalcanti, simbol e pilestra della renata del lingazzo della cultura occitana, l'hai morta de 75 anni in Werner ai 17 de mesel. L'hai morta di ospedale o la che l'era ricoverata per sicurare da una gran malattia. L'Istituto Culturale di Mason di Fascento ha aperto la mancogna della comunanza occitana e del mondo della mendranza linguistica della perla di partita Pontin di Ines Cavalcanti. Fondadora della Cambra DOC e direttora artistica del PEST Premio Ostana, scritture in lingua madre, Ines Cavalcanti si è da su tutta sia vita per la defendura di derici linguistics e culturei della mendranzas. Tre sprosecce editoriei, culturei e artistics, de reson internazionella è stata buona de porter in ant la regions del lingaz occitan e deduci lingaz manco sparpagné entenui desche patrimonio e ricchezza comuns. L'Istitut Cultural Ladin va a ricordare la collaborazione e la occasione significativa de scontrere state con la comunanza ladina. Ante i momenti più importanti di questo percorso ad le sta la partecipazione all'edizione 2024 del Premio Ostana, che anche la Mason di Fassegn ha portato ante compagnia e scrittore e poeta Stefan dell'Antonio Monec per la sorrendeda del riconoscimento dei nonsec per l'impegno dedicato del valorizzare l'ingazza e cultura ladina. E le am con l'Istituto e con Fassa essendo confermate a settembre del 2025 in occasione della celebrazione per il 50° cedean de fondazione dell'Istituto Ladin. De questa occasione la si abbina a una cenacei la mendranza linguistica della Teglia, Ines Cavalcanti a tot pert attivamente alla scommenzadiva sul programma e alla tradizione alla defilera della Gran Festa da Distà, portando una testimonianza di unione e di cooperazione ante la desvaliva realtà storiche della Teglia. Si è departita la San Vet in Torvia, chi che se cruzza se desgiù con stravardamento linguistico. La ritagione culturella e l'impegno civile di Ines Cavalcanti resterà un esempio concreto per l'attività di stravardamento portata in anda all'Istituto, cosita dis Sabrina Rasum, direttora Pontin dell'Istituto Ladin Mason di Fassei.
1: L'Ingstaie, d'entre l'autre, in tempo di Ancuntedas e di Condivision, a San Martin, è l'Ingstaie la festa dell'Ingsta, ormai tradizionale della Chiesa de Pausa, che ha portato un gest, si famiglias, ulanteres e la comunanza per moment de compagnia e d'Aurela Curta. Jasmin Ferdic è stata sul post.
5: Alle undi appuntamenti più sintis l'an, la festa da di stete casa de Palsa, por i gest c'è un moment por salute amici e familiars, modanda dut por rinforzare i liangs e se sentit il center della vita della comunità. Un moment particolare, dice il direttore della casa de Palsa, Valentin Erlacher.
8: Dea che yang la comunità, danda tutta la comunità da San Martin, o la che la casa è situata mo in ce giunta tutta la valada e in ce familiars da de fora coven atlo a festeggiare e gna della Santa Messa, discancia dem, is po' passeggiamo un paio d'ore de Boriada.
5: De Boriada, da interval Bumbocun, na viva cioccolata e valeriuda tra tanche volontari e personal sacruzie de vigni detail, trasformando la festa in un momento di vigilanza.
9: Siamo in elenge per noi, in particolare ci governa l'organizzazione, ci governa l'impegno, tutti si disposti da idee, da fare magari un più di tempo, di più, e da agire fuori dal ritmo da vigne di.
5: Ha detto Michela Fiun, colorata se infermiera della Chiesa de Palsa. Il fin della festa da distecca al da dauri lo sport della Chiesa de Palsa e invie ad alerc la gente. C'è un fesca a sportart vini del picce o la direzione che rie in cede mai uso occasions.
8: Alle la gente che vira, lo che lei è la nostra gente che vive fuori per il paese, o la che ha passato la vita, o la che ha laureato, o la che ha fatto in ciò che noi possiamo se godere. E in realtà mi ha detto che alla fine della sua vita mi ha fatto un posto che magari fosse la prima che non mi ha avviso che ci sono l'orecchio contro e invia la gente ai caffè, ai topare, a bere, a fare una spazierata, a festeggiare la boriata e lasciare in ciò se godere in cioè l'ultima parte della vita che ha un ambiente stessa e da casa che non si immagina niente.
5: La festa da distet, la chata de palsa, ne niam a tradizion, aling simbol de na comunite che ne desmantia nia chi che ha scrit sua storia ed anter i gest ar albu un bon reson.
10: A me mazza il più bellissimo. Già che li dito bon organisiert, spelste una bella massa, spelste le santarines che stats fenomenali, e zaniel c'è mo Jorgi, e io sbaleggiang, mo insugna plebù. Un po' slacute, con trecce le trecce vanno a caffè, valgono che in succedenza di un'ora, ma anche lì il caso, sono pronti a questa dar contanza impara.
5: Nasa di Roberto Canings, la festa da diste romain de più come un bel record, il valore del tempo partì e della condivisione e le mangi che rinforza la comunità, te e fora de casa de palza. E tos vanno il bel metuagi d'atri appuntamanci.
8: Atlas se tratta della linea degli aperitivi lunch, che hanno iniziato l'anno passato le premiate. E hanno visto le serate stanno lunghe, e alle sciode della scegli in via dei berbe, stanno ad ora a dormire, e in c'è l'occasione della scegli familiari. E tra l'altro, in via del mens, in un gruppo di giovani, la Valbadia, da andare a dormire, che viene a sonare. E le finché le in c'è da là, da vedere un'ora da sera, arrivare da mezza alle sette, alla mezza alle sotto. Ola che i podun stede boriada i se goder les belle serades cialdines zenda di ste.
5: In schöne sadit Valentin Erlacher, direttur de la Casa de Palsa a San Martin de Tor.
1: Isa spustung a Moena ola che li daudai al moment l'opres nuovas de Klaus Sorapera. Il se tratta d'un proiet nuov dal titul Eburnea Geometrias de la Cort.
6: Della sala mostra UFO Fabrique a Moena, il direttore artistico Mauro De Francesco ha inviato l'artista Klaus Rapper da Cenacei a mettere fuori sia produzione neva. Il progetto ha il nome Eburnea Geometria della Cort, è il risultato di un percorso che l'artista ha portato avanti in Mudanenche Lengaz Artistic. Scutano su Klaus Rapper, intervistata Margherita De Thomas.
11: Una mostra che ho a Moena dedicata a questa resida ontologica, pittorica, che è la partita del 2004, diciamo dal Covid, perché il Covid ha lasciato il tempo da pisar su e fatti conto con la mia diciamo, carriera artistica e pisà di dedicare la mia resida alla corte, alla pittura pura, senza più durare la pittura desche strument per l'analisi de zecche de outer.
6: Na in resida de che l'essenziale ordena con sperimentazione della tecnica.
11: Ci dovre la teila con questa sorta di costruzione geometrica che la serve per ordinare la composizione, perché do la composizione la medeida a troer il senso dell'ordine, ma che l'ordine mingol più filosofico, che possa nedider a comprendere il senso del nostro essere, il senso dell'universale.
6: E Burnea, perché poi Burnea?
11: Perché le chedre sono là che ven fora di John, questa stratificazione scura, scurenta, l'abgrund, e però il soggetto le queste bianche che stanno rescida sulla purezza, che non la condemo essere luminosa, la con però essere il soggetto di liberazione incevisiva di quel che verda l'opera.
6: Una tecnica particolare con un risultato a maravia che domanda pazienza a mo Klaus Rapper.
11: Non è nessuna tecnica, le due sperimentazioni che non la scialdi bon fin, perché anche scomenza a sperimentare fora ince la magagnis, che sta lì una sorta di azione che pervade la stratificazione ince termica, perché i colori sven dure ince contemporanei de svalifes, perché anche dovre una cola de os con la ferzù collega ciauda. Dunque questa stratificazione la me permette dell'urer e de torsù ence il concetto del tempo. Il tempo del fer e il tempo de speter che la materia la sie e la posse se rappresentare co che la è.
6: Adit l'artista Klaus Rapperra. La mostra della Galleria UFO Fabrique di Mauro De Francesco tra strada Goccialocca Moena la pruma della lingia di mostra sul programma che sti sta la resta verta fin ai 26 di Kesmeis.
1: E dalla cultura passons al sport. La Spagna è campione del mondo de giuoc dal Palais, del Stadium de New Jersey, de Londra, New York, alla squadra spagnola in sei rabattù l'Argentina per un anno. Sebbè che la Spagna è per tutto il giuoc stata la squadra dominante, e il gol tres Ferran Torres per motum a titamp supplementares. Per la Spagna è il secondo titolo mondiale. Success per Luca Clara per la 20ª edizione dell'Ultner Höfelauf che unita a Sledeni in Romagna. Sul percorso da 8 km e 551 metri da Dajlivel, è Luca Clara di Gardaina Runners stat il più a svelte, fino alla garagetta di 9 minuti e 35 secondi. Bangsai des atletas e atleti di Gardaina Runners a fat beca schlassig del saute. Simon Stufer, Jerova Wind 3, Frovald Santifal rastlut la garagetta al stanzia 6 post, Jean Merlin al 83, Nando Clara Jerova Chanti Said Jejem, Erich Peraton nach Chanti Transjezem, Iben Stufles Raffina al Chanti Sassantejem Post. Praleilos ja Isabel Hofer Roveda Tradejejima, Deborah Vecellio Said Jejima, al Vinciezem Post sa Plaza Chiara Clara, al Sassantnofejem Post Gabi an Vidal Ferrei, Istanto Jejima Maria Clara. Maria Glira, la categoria della staffetta da 6,5 km a Christian Ungaro e Jonas Gasser Argent il 10. Post, praleile si Monica Leonardi Michela Picciai da Rovedes Quintes. E la categoria gargeda populera sport da 8 km al Fatbea Sarafina Zaruan Caran Nuovesima. In Sada, a 8 luglio, è stata la 10ª edizione della Stelvio Trail Run, garagetta da saute che per via Prat e ruva su sul giove del Stelvio per una lunghezza di 21 km e 2100 metri da Dajlivel. Per i Gardaina Runners, è stata ora al quinto posto di Nora Goller per l'Ailes, con un tempo di 2 ore, 44 minuti e 58 secondi. Per lui, al fatto Erich Rungaldir, che è ruva 82, di ei con 3 ore 24 minuti e 38 secondi. E da Gardaina valinant la partita stalena Manz del FC Palermo che è monchin al fin del Manz la valeta per si training da dingsta.
4: Dove venciu la prima partita da allenament per 8-0 contra il Gardaina e dove perdunsa da per 0-1 contra la squadra di Ingolstadt, incontra l'FC Palermo da domani miercoli ai 22 de luglio dalla 5 domesdì l'FC Paradiso della Svizzera. Nsada kvan ai 25 de luglio dalla 4 domesdì incontra l'FC Palermo l'FC Nürnberg da una partita con i ratteni dal Champ-Sport Laugen a Napschatz. Miercoli do ai 29 de luglio dalla 5 domesdì giocherà l'FC Palermo contro la squadra Iraklis 1908 della Grecia in hotel Champ del Sport Mulin da Coi o la squadra allenata da Filippo Inzaghi durante il training di unidì e stagerà di Gardaina King alla fine del Gschmangs de luglio.
1: E lasciamo ora per la manifestazione del Keder del Festival Badia Musica Vaniel in Gnuot a Corvarastelde, un concert del duo Repetto e Perntaler con musica di Beethoven, Pert e Brahms.
5: I due musicisti giovani, Jana Perntaler e Raphael Repetto, premiati il Keder del più concorso nazionale e internazionale, sono da passa 10 anni in cada Boriada. In Gnuot dalles nu esi dal titolo salve delle manifestazioni a Corvara, d'un concert dal titolo Spiegel im Spiegel. Na sarà dedicata al repertorio per cello e clavier e niente musicale fora per epoche stilistiche de Svaliers, alla descorrida d'un valgun capolaurs della letteratura della musica da Ciamana. L'appuntamento è scegliato dalle snutte salve delle manifestazioni a Corvara.
1: Il Keder della 10ª edizione della Biennale Gardaina sarà il Cajvaner di Saira in concert con la gruppa di percussione Contact, su Plaza Rezia, dal Bar Soviso a Ortigiai. La gruppa Contact è metuta dum dai 4 percussionisti Georg Malfertainer, Manfred Gampenrieder, Philipp Höller e Christian Miglioranza e va in per Cajvaner su Stanida Rainer Furtner e Tobias Gasser. Il concert è in Cajvaner di 24 de luglio dalla Sies da Saira. Immer noch leider la Previsions del Temp, un front freit a porta temperaturas plus frasches del Südtirol. All dort der Meteorolog Dieter Peterlin, niel nia ududant, und es da tschaut al moment.
3: Un front freit debel a porta temperaturas plus caratteristicas por la sajon da diste. Plöies e precipitaciuns a des fridische da trasperts la provincia. Alla dort Dieter Peterlin, il meteorolog de la provincia, il ma plus da saspetencer 30 de grale et magvagn. An Sarania più da bampa che ultima mantar. Na quarta una c'è alt, ne alla dot Peterling, ne ha preudito al momento. In ces nuits sera plus frasques. L'ultima nuit tropicale n'est ni ajouta sotto ai 20 degrà. La prima una tchalt e per stata la fin de ma, canca le numusere temperature cina 36 degrà e mezz del sud Tirol. La seconda una tchalt è stata dal 20 giugno. La terza una di un stima se, andò portè a segnare d'allarme per il tchalt, dist Bampa e nuit tchalt.
1: I con questo giorno sul notiziario d'ancora de grap provestor stadskunaus vodis Maximilian Ebner alla per tecnica e Martina Rier al microfono.
12: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Matthias Ungerer.
13: In Südtirol gilt ab sofort der Wassernotstand. Andrew Burnham ist der neue Premier des Vereinigten Königreichs. Das Wetter sehr sonnig bei 24 bis 31 Grad. Südtirols Bevölkerung wird zum Wassersparen aufgerufen. Wegen der anhaltenden Trockenheit hat Landeshauptmann Arno Kompatscher den Wassernotstand ausgerufen. Demnach ist ab sofort das Gießen von Grünflächen zwischen 8 und 19 Uhr verboten und nur mehr alle drei Tage erlaubt. Auch das Waschen von Autos, Straßen und Plätzen mit Trinkwasser ist untersagt. In der Landwirtschaft gelten zudem Einschränkungen bei der Beregnung. Ziel ist es, die Trinkwasserversorgung in den kommenden Wochen zu sichern. Wie lange die Einschränkungen gelten, hängt von der weiteren Wetterentwicklung und den verfügbaren Wasserreserven ab. In Bozen läuft derzeit eine Krisensitzung der SVP zum Wahlkreis Bozen-Unterland. Parteiobmann Dieter Steger, Parteisekretär Harald Stauder und Landeshauptmann Arno Kompatscher beraten sich mit den Bürgermeistern des Unterlands sowie mit jenen von Kaltern und Eppern, dem SVB-Bezirksausschuss und der konservativen Gruppe Plattform Heimat. Es geht um die Entscheidung der Abgeordnetenkammer, den Wahlkreis Bozen-Unterland neu zu ordnen. Dagegen regt sich Protest. Andrew Burnham ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. Hat den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei mit der Regierungsbildung beauftragt. Burnham ist bereits der siebte Premier innerhalb von 10 Jahren. Er setzt primär auf eine Verlagerung von Kompetenzen weg aus London, die Senkung von Lebenshaltungskosten sowie mehr Sozialwohnungen. In der Außenpolitik soll der bisherige Kurs weitergeführt werden. Andrew Burnham folgt auf Keir Starmer, der im Juni infolge einer Wahlschlappe seinen Rücktritt angekündigt hatte. Nach dem Tod eines 42-jährigen Mannes bei einem Polizeieinsatz in Bologna wendet die Staatsanwaltschaft erstmals die neue Schutzregelung für Einsatzkräfte an. Die von der Regierung Meloni eingeführte Regelung greift dann, wenn die mutmaßliche Tat möglicherweise durch einen Rechtfertigungsgrund gedeckt ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt dennoch wegen fahrlässiger Tötung. Der Mann war gestorben, nachdem er von den

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una bona saira dalla redazione Rai Ladinia. La provincia di Bulsang e i comuni vogliono via via misure nuove per più sicurezza sulla strada. Le vanno perché il pensato entro l'altra raggiunge la traffic limitata, per esempio sulla strada di Jaufes, mancia da altre misure per smandare spusta mancia con l'auto che non è di Bulsang. Per cercare di fare con gli auto velox fix all'incontro da Sakijinant Vestruduidant Metacagi eccezionei. De Südtirol na jelen kingsang de gungenplansch radar fix kama suratan de botak furnea jauti. La speedbox de kulaur orange na plu alidan kwe inyo de gung radar kama surat ljgurs di auti. L'assessor per la sanità Hubert Messner ha anche fatto bilancio dopo gli passati mesi alla legislatura della giunta provinciale. Punto importante a ora dell'assessor è il tempo massa lunch da messa ospite per visite sicure che banca gli unifat varas in ant.
3: Do ester rove avvisa a mesa la periodo de legislatura della giunta provinciale. All'assessor per la sanità Hubert Messner ha fatto un prombilanz de sua attività politica. Al dice che il processo politico si conosce complicato ai due radì, ma che fa esperto di un percorso democratico. Da trai ai ince difficoltà con questa procedura, ciò che, per esempio, ince quella dibattuta sulla questione zitia del suicida assisti. In ciò Messner che ste portruccia in dottore primar della neonatologia Balzan. Le priorità sono la ora che è assessore per la sanità e stata che già la promozione alla prevenzione e l'ampliamento della cura sul posto che ci darà in forza la RAI da entrare gli ospedali. In più se da Messner ci da fa per ci creverda da smendri i tempi da aspetta gli ospedali. A ieci mamma salunci ci sei un fatto di gran varianti in suo Messner. Da considerare il ince che le domande si aumentate del 10% e che la possibilità di fare visite strategiche fin sledma ne ha niacciamo porte ai risultati spera. De conseguenza o l'assessore per la sanità laurede più ad un con i dottori e famiglia. L'introduzione delle chiese della comunità ne vaga messa niacciamo che un paese in più per i dottori e famiglia, ma che è un'offerta aggiuntiva per de continuità alla cura. Tutto d'un metto il settore sanitario romagna attrattivo e che agisce l'obiettivo principale di Messner di prossimi anni.
1: L'Istituto Provinciale di Statistica Astat ha presentato la statistica del turismo di Südtirol per il mese di giugno. Registra il minus del 3% rispetto a giugno dell'anno passato la compagna di turisti Ruia d'Alerc. La presenza si è agita strutto manco del 0,6%. Gran parte dei guests di giugno di Südtirol vanno dai paesi d'Udash, ma anche i guests dal resto dell'Italia. Tanto i rayons più da mandei dai turisti di giugno, il aldo dell'Astat, il rayon di Puster, il rayon di Taur Marang, un po' la Marang in Taur Vian ci ne registra il maggior minus. Il Südtirol è dunque in una situazione d'emergenza per la durvanza di Ega. Il presidente della giunta provinciale, Arno Kompatscher, ha sottoscritto il decreto in cui dunque di.
4: In cella 3 in doppio vuoto ultimi dis non è Ega sa. Da la periodo lunga città il più c'è riserva di Ega a disposizione. Purcal e l'inant limitazioni per la duranza dega a livello provinciale. Tanto il decreto firme da compaccia arvelt panz da sciocca la situazione meteorologica sviluppaia inant e das reservas dega a disposizione. Urge parks e spersas vardas un po' niani bagnadas tratangel de dantar sotta domang il setta sara, inch forat che giorars spoma più vini traidis. Alle dantar ater proibì dalla ve auti con ega da bare o dalla ve stradas e plazas con ega. In l'agricoltura mas sparaniega, certas installazioni da bagnin ponia più ni tutta scatra tangalde. Con chi provvedimenti o la provincia garantì lega da bar tratangs prossima zidmas.
1: I la sutta se fech senti an chatilec da monte ma me in il livel lega tlek de misurina statt tam bas kocke kis dis kun livel lega kid ban 80 cm sotto la media di anni passei de gauja da vester clregora ramassa ega da perzut lek bel 2022 a val kmung de auronzo per cal la chafe laures per un furze la spuren des mazanza grand succes l'instado sal problemi no presenta il For uni pirch, un king dang un pitz favlen balanz d'anter lega qua ora, i ca la gruva itet leg da la naif gest lega i da la ploia, ca jing sta i livel lega ar si tangsot, coque mo mei. De conseguenza i povestren ce per via de temperaturas plu autest lega, crashel plu algas i jar bat leg, un ce ca jim problem da nia sauraudai. Per varente la situazion da silvestr de bujang de majri laures, laures per caic la administrazion gil kmung da uronzo, kir mo i finanzia manch. It lo fin a nos notiziar de grap rava e scuta su, jean zainant cun la trasmission dai craps del sella.
2: Rai, Radio Ladin, dolos cultrines. Attualité, société, economia. Radio Ladin, dolos cultrines. Attualité, société, économie.
5: Cum la

Petru plauris alla lergia. Lì in quel momento l'acqua il bestiame possa finalmente ora de stala, e gli dovieris da pasturis, o l'acqua possa se muover gli diamanti e se nurì de erba frescia. I di paurs e di si bestiame valen c'è il nostro programma d'un cui a quel che vedà il bangoni sarà senonor. Con l'instai la temperatura s'ciaudes scomenciano c'è tlo da nausi no la stagione della pastura. Troppa vacce passa l'instassum i prei intorno a sluoc. Un fenomeno che tocca per la nostra contrada da mont, e dant al dut una gran plusvalenza per la nostra agricoltura. Ma co vani il pa organizza che un idì ruva la vacce su pastura, tanto bestiam il patano sluoc, i coda sa pa che va a pe o sa mont se comporte per ni a ruve un conflitto con il bestiam. De duc qui argument rujnerons un cui con nos guest Mattias Senoner. Power e sovrastant l'interessanza della pastura de selva. Da un pezzo di musica, giungi in ant con Mattias Senoner. Restate con noi.

0: Was du zeder, a di dann quei je manch un puer Drohnen angen pittel Problem ke Ding vor Luna sauber Spinel lavatsaurei ke si piets wie. Es mu da vor.
1: I chun si papa wisch la majra an de Schwedes kun kelles kun je konfronte al di dann quei.
0: La jant jauti i mir na ke kel bestiam qua pastura. Je Teddy Peron, Schila, Kai, Vavieri, Schmiela, Basta, Knavaccia, Sraida, Intelmut, Vendrosa, Kel, Fospa, Schnell, Fat, Sasa, Bans, Torquor, de Matra Verda, Id, Savai, Klia, Lientier, Lienian, Zigda, Fedamat.
1: Sul tema della sicurezza, Ronsman è più in alto. In vai fuori no che gli pastri che accompagnano le vacce o il bestiam, che anche in pastura, tanto non è il patlo che accompagnano?
0: Per il bestiam qua a pastura che vanno fuori a maggio, con due pastri, un fesce da un e un fesce la strada l'arciunè. E che funziona, ben bo ben. Pona un mo pastri che gli dutlan, di de tresora pral bestiam kalabies di jo i pana un angi pastri sa freina di de 3-4 pastri
1: il passauria bine a di dan quei gent che smat a disposizion per ti giro a ca gelor
0: liria coctuni champ il ria bine personal il plu gran problem jetzt gur a bine cloda naus un partiment dat idea d'albirc cal un gran problem.
1: Tis nun sia l'albier che pa cash pona dollarata in cejant che vanda ora de ca o il pan cejant del post che smet a disposizione per cash?
0: Si, nous l'an passà an na muta da Sisi, per esempio, che stan un na muta schmes balini e la le marche e logisch lio nia tan sauri abine cloda nous un partiment an cioc priesch.
1: Es un git moment zum laude ki spastri chune si pa si kompetenzes.
0: Pu ai per via da duman, da duman i me fun wichtig ga ai si be puntuali. Un schila poduch eben la schorl bestiam, i sag kan kai roi lo, klus van avisets til draluk. Po chala i do samban sun pastura mus ai chale do lega. Che lì ha una grande importanza, molto mi vuole anche le donne per la sieves e che svegna massadana di là e poi oltre c'è lì che bestiamo ma anche si gneda e quindi lì è anche un gente di val che ti va già lì per mezzo e lì è bando matra c'è che mi vuole forvestare il prossimo succede che lì ha una grande importanza.
1: Praticamente hier i pastri dutl di con il bestiam.
0: Un pastri, adite es paratajo un pastri dutl di pra il bestiam.

0: Schon jetzt ein kurz um die Pauers, so la nostluog, tan de Pauers attiva sielpa al moment de selva, i prescha puk tan de vatsch sielpa.
1: Vatsch da mauger, ne jel nia tantes plu, a jek un grum de Pauers, magari angijauni, ok, ula ke mancha me fun pur la gent, de familia, a me fun anga umgestellt zum bestiam jaun, kna niedra de mauger, de bestiam da mauger niel 50 qua pastura i pon saralmon 20-30 da mauger un shit ma kul bestiam jaun i chavei dut rong su an deutschland cha
0: Tuna razza van padantel plus su ans tlo la naus
1: da naus la razza simmental il fleckfi schaldi präsent und ange jauni schick hier con caranta per molix un jaun e zidla la razza jersey angem puck i de kalsen hier lang panazang valgunas po un schwarzbund i la braunes
0: se apa mudacek un kond la kumpaida tiani passei
1: no kok dit la kumpaida je kala je im klie plu bestiam jaun Linia plus tan bestiam da mauger, lie plus bestiam jaun, poi il belau plus bestiam, ajak lie plus bestiam jaun, i eben kaltol po manco lauch.
0: Paures, tes an stik, po vestre difficultà, bine gent ke vendo, ko i pati impression, ko kil sarat da uni, ko jira painant lauch, sun un luk da paur.
1: Da meros mantan, ajak po vestre lie il chic da uni, branch, Die alte e bassi, ich pass valiv l'ora, je mi gefühl adida.
0: Je moni dit sun lavace sol bestiam un pastura ciuli pa d'importanza o jel pa d'importanza che il bestiam possa ora din sta an che all'aria.
1: Ma da mera li zkuch bon per la fitness del bestiam. Je schno kai kanja laufstolle am pul problem ke po jel bestiam dutl lan fussel pon attacca. Un schila pol bestiam moral bi 4 mangs belau adi de un chantan se ka chaza dal do mo sul til di wa yo tla pau fla po pol bestiam ste ang de dora yo in ye chala yo foi bon belau sta bon de lache de dora belau chant dis i ti fe jan fort bon adi de J'ai de dora, même sa belle quand le bestiam y est de dora.
0: Un flunzer pa povestre lia pastura anch la production de lat, y il patlo de Francis, la quantita, ma povestre anch la qualita.
1: J'ai de scour, la yerba fraîche, y il plu nutrients, y im l'aiweis gehalt, se muda, salza, y un veik direct lat, yang plu giel, kel da pastura dida.
0: Tant de litri de lat da pa na vaccia al di.
1: Mas al mentor na vaccia ruang su a 40 litri ma un durchschnitt de 20-25 litri al di che li pon a buona media.
0: Il panac Francia che tu veges d'antre l'insta e l'invieren?
1: Si, a mim sa d'insta il lat e gli altri mentor il fes plum, mi sa plum bel schaum un schila. Si, io mantan di banca Klat ja altra mantmalierie da spiegé halt.
0: In kund quantità?
1: In kund quantità sono sa ben i lo. Adi da a mim sa bel la Francia di giungere non so dove la Francia ci sono sa gima sa bon c'è un scila po po che i locali anche la quantità. Logico ci sono sa niente lunch po na dal zang de plu ma non so c'è lungo im O io c'ho lì i motti, c'ho la banda di G, magari due di questa pastura e teni un di metlonta auch, a dici con la possibilità anche di G su per giuaccio, ho il tonchi. Sa schutz, che conosci di giù, e col sa nozanga ben vossauri.

0: Questa sera vi facciamo ascoltare un concerto che è stato registrato il 3 febbraio del 2026 nelle sale Apolline del Teatro La Fenice di Venezia, un bellissimo programma di musica vocale con il tenore Jan Bostridge e al pianoforte Roberto Prosseda, un programma che vedeva la musica di Robert Schumann messa a confronto con quella di Benjamin Britten, confronto molto interessante, e dunque ascolteremo i Fünf Lieder opera 40 di Schumann e poi i sette sonetti di Michelangelo di Benjamin Britten, ancora di Benjamin Britten alcuni songs che vengono da un altro ciclo, Who Are These Children, e poi per finire la meraviglia dei Dichter Liebe di Robert Schumann che chiudono il concerto. Ma per parlare di questo concerto abbiamo raggiunto Roberto Prosseda, che ancora un attimo deve arrivare, un attimo solo che troveremo Roberto Prosseda, che appunto collaborava con Jan Bostridge per questo concerto che si è tenuto per la stagione di Musicamera, e dunque ci potrà un po' raccontare la maniera in cui sono stati scelti questi pezzi, il modo in cui li hanno intrecciati, il modo in cui ha lavorato con un grande protagonista della musica vocale di oggi come Jan Bostridge, che ha naturalmente tanta facilità con questo tipo di repertorio, in particolare ovviamente per quello che riguarda Benjamin Britten, che ha tanto cantato in tutte le forme naturalmente, sia teatrali che di musica da camera, ma che è assolutamente a suo agio anche nella musica tedesca come quella di Robert Schumann. Intanto abbiamo raggiunto finalmente Roberto Prosseda, buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera Roberto Prosseda. Dunque, volevamo un po' sapere da lei qualche dettaglio in più, qualche particolare di questo concerto dello scorso 3 febbraio, che anche se è passato un po' di tempo sono sicuro lei non avrà scordato. Allora, ci racconti qualche cosa di questo concerto con Jan Bostridge?
1: Sì, è uno dei concerti che invece appunto ricordo con più presenza, anche dopo diversi mesi, perché è stato di grande intensità. E innanzitutto suonare comunque al Teatro La Fenice nelle sale Apolline è sempre un'esperienza intensa, per l'acustica, per il pianoforte Fazioli 308, per il pubblico così affezionato, pubblico di Musicamera. Erano due serate, il 3 e il 4, entrambe esaurite, e perché naturalmente Jan Bostridge non è solo uno dei massimi leaderisti tenori che ci sono oggi in attività, ma è un grande uomo di cultura e quindi conosce non soltanto l'aspetto musicale, ma anche l'aspetto letterario e filosofico, potremmo dire, di questo repertorio. Il programma l'abbiamo scelto insieme, ma in particolare Britten, che è un attore a lui molto caro, è stato suggerito da lui, e abbiamo fatto anche altri concerti, poi anche la Chigiana, abbiamo provato a Londra qualche tempo prima, quindi insomma è un programma che abbiamo preparato con attenzione. Ricordo una particolare intensità alla fine di Dichter Liebe. Io, ecco, una cosa che non mi è mai successa forse negli ultimi 20 anni, lo confesso qui in diretta, io durante l'ultimo lead di Schumann, di Dichter Liebe, mi sono commosso, cioè mentre suonavo piangevo, e non mi è mai successo, penso, cioè non sono uno che si commuove facilmente, mi capiterà, ripeto, una volta ogni 10 anni, quindi ecco, devo dire che se è successo questo, qualcosa di speciale in quel concerto del 3 febbraio è successo, cosa che non è risuccesso nelle repliche, per esempio. Quindi credo che forse anche riascoltandolo per radio, insomma, si percepirà che era un momento molto intenso. E anche Jan Bostridge era in gran forma, anche per lui il fatto di essere a Venezia, secondo me, di suonare questa, di cantare questa musica a lui così cara e congeniale, è stato un momento di grande fortuna per chi c'era.
0: Sicuramente, del resto è un po' difficile non commuoversi con i Dichter Liebe di Robert Schumann, un ciclo meraviglioso. Forse ci può raccontare qualche cosa di più su diciamo l'altro ciclo di Britten, perché insomma, i sonetti di Michelangelo sono abbastanza conosciuti, anche se è naturale la musica vocale non è un repertorio che ha la stessa popolarità di altri generi musicali. Però invece questo ciclo che è stato scritto da Britten nel 1969, Who Are These Children, opera 84, da cui voi avete tratto alcuni numeri, diciamo 4 su 12 per così dire, ed è un ciclo tratto da testi di un poeta scozzese che si chiama William Suta. Forse lei ci può raccontare qualcosa di più del perché e del come avete tratto questi numeri, e anche forse più in generale di questo ciclo.
1: Sì, sono quelli che poi Ian Bostridge appunto aveva anche scelto nel suo disco recente dedicato a Britten, che è inciso con Pappano qualche anno fa, e quindi la selezione è quella che gli ha proposto. Sono brani molto particolari, ben diversi dai sonetti di Michelangelo, mentre Britten nel sonetto di Michelangelo scrive musica su testo appunto italiano, quindi diciamo è un Britten ben diverso da quello che conosciamo, anche delle sue opere liriche, Giro di vita eccetera, un Britten più ironico, più mediterraneo, potremmo dire sarcastico al tempo stesso. Invece questo di Viola del Zocintre è un Britten più scuro sicuramente, dove c'è forte la denuncia naturalmente sociale, anche insomma dei testi così forti che parlano appunto di tragedie che hanno colpito bambini. Sono brani inquietanti sicuramente. E anche la voce di Bostridge è molto funzionale a questo carattere inquietante che la musica. Un dettaglio interessante, per esempio, che io non sapevo, me l'ha detto Ian Bostridge durante le prove, è che in uno di questi lead si sente un suono particolare, re minore, le fa diesis sol, che va e viene, che il pianoforte ripete continuamente, mm-hmm. e quello è l'armonia delle sirene che suonavano a Londra durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi ci sono anche dei riferimenti, anche forse biografici, legati anche alla memoria di Britten stesso. Quindi musica che mette insieme memoria, mette mondiale. Quindi ci sono anche dei riferimenti, anche forse biografici, legati anche alla memoria di Britten stesso. Quindi musica che mette insieme memoria, mette insieme tragedia.

0: e facci scoprire. L'ultima cosa, Roberto Prosseda, lei che è un pianista così molto versatile, che ha interpretato tanti repertori diversi, sia come solista che come musica da camera, cosa cambia per un pianista quando si deve lavorare con una voce, in questo tipo di repertorio?
1: Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare comunque molto anche sugli strumenti storici, di frequentare molto il repertorio di Schubert, e mi è stato utilissimo, non mi stanco mai di dirlo, la frequentazione pluriennale con Alexander Longquich, a cui devo molto anche per così, la mia formazione artistica in generale. E quindi diciamo il mondo di Schumann, insomma, ho avuto la fortuna di frequentarlo. Non solo quello pianistico, ma anche quello lieristico, cameristico, anche da tanti anni. Ultimamente, da 3 anni, studio regolarmente nel mio studio su due fortepiani Graf, uno proprio molto schumaniano dal carattere, e certamente anche questa esperienza recente di suonare questa musica anche a fortepiano mi ha aiutato molto a entrare un po' in certi meccanismi della scrittura, dove per esempio le armonie dissonanti vengono fuori da sole su uno strumento d'epoca, non è possibile nasconderle come si può fare invece facilmente su un pianoforte moderno. Quindi anche quando suono un pianoforte di oggi cerco sempre di tirar fuori anche la parte più radicale, più scomoda, diciamo, di questa musica, che non va, secondo me, come dire, resa inutilmente eufonica, non va smussata nelle sue asperità, che sono molto forti e che rendono proprio al massimo la radicalità, il radicalismo della poesia di Schumann. E che Prosit sicuramente, ecco, è perfettamente allineato su questo, cioè la sua voce non è una voce, tra virgolette, bella, non è una voce che cerca il suono pastoso fine a se stesso, ma al contrario, è sempre funzionale alla drammatizzazione del testo.
0: Bene, io ringrazio Roberto Prosseda per averci raccontato questo concerto che stiamo per ascoltare, e le auguro una buona serata e anche un buon ascolto, se rimane anche lei alla radio a risentire questo concerto del 3 febbraio scorso. Grazie, buona serata.
1: Grazie a voi, certamente lo riascolterò con grande piacere.
0: E noi allora ci prepariamo ad ascoltare il concerto che si è tenuto per la stagione di Musicamera lo scorso 3 febbraio alle Sale Pollini del Teatro La Fenice di Venezia. Jan Bostridge, tenore, Roberto Prosseda, pianoforte. Abbiamo detto appunto un programma che guarda Schumann e a Britten, ma si comincia con Robert Schumann, con i Fünf Lieder, opera 40. Sono 5 Lieder dedicati a Hans Christian Andersen, che è l'autore di queste poesie, che sono state tradotte in tedesco da un altro grande scrittore come Adelbert von Chamisso, e che Robert Schumann ha pensato in questo suo anno meraviglioso, Annus Mirabilis, per quanto riguarda la musica vocale, il 1840, anno in cui appunto scopre la magia dell'unione tra il pianoforte e la poesia, e si dedica moltissimo a questo genere di composizioni. I Fünf Lieder sono Märzenveilchen, cioè una violetta di marzo, Muttertraum, il sogno della madre, Der Soldat, Der Spielmann, il suonatore, e Verratene Liebe, un amore maledetto, che chiude questa raccolta dell'opera 40 di Robert Schumann, e che noi ascoltiamo dalla voce di Jan Bostridge, e al pianoforte Roberto Prosseda. Buon ascolto.

Ferrate nelibe, amore tradito, che chiude la raccolta dei Fünf-Lieder, opera 40 di Robert Schumann, che abbiamo ascoltato dalla voce di Jan Bostridge con Roberto Prosseda al pianoforte, sempre da questo concerto registrato il 3 febbraio 2026 alle Sale Apollini della Fenice di Venezia per la stagione di Musicamera. E adesso si passa a Benjamin Britten, esattamente un secolo dopo questo ciclo di Schumann. Nel 1940 Britten scrive i 7 sonetti su testi di Michelangelo Buonarroti, opera 22, e, anche se li aveva, diciamo, concepiti qualche anno prima, però appunto nel 1940 scrive questo ciclo di 7 sonetti di Michelangelo per la voce del suo compagno Peter Pears. E sono sonetti che Benjamin Britten decide di musicare direttamente dalla lingua italiana, direttamente dalla lingua di Michelangelo, quindi un italiano anche antico, anche un italiano piuttosto aspro, e molto spesso scegliendo appunto tra quelli dal sapore più grottesco, satirico. E allora noi ascolteremo Siccome nella penna, Tempo giusto, poi il sonetto 31esimo A che più debbuio mai, il sonetto 30esimo Veggio cobei vostri occhi, sono inciampato, scusate, il sonetto 55 Tu sa chi io so, e poi ancora il sonetto 38 Rendete agli occhi miei, il sonetto 32 Sun casto amor, e poi il sonetto 24 Spirto bennato, largo conclusivo. I 7 sonetti di Michelangelo, opera 22, la voce è quella di Jan Bostridge, al pianoforte Roberto Prosseda. Buon ascolto.

tanto teatrale quanto appassionata all'interpretazione di Ian Bostridge di questo ciclo di Benjamin Britten, i sette sonetti di Michelangelo opera 22, altrettanto partecipe il Roberto Prosseda al pianoforte di questo splendido ciclo di Britten scritto nel 1940. Ma rimaniamo sempre nella musica di Britten anche con la prossima sezione di questo concerto. Questi sono 4 dei 12 songs che compongono Who Are These Children, opera 84 di Benjamin Britten. È un ciclo molto diverso da quello che abbiamo ascoltato in precedenza, come ci raccontava anche Roberto Prosseda nell'intervista iniziale. Qui siamo nel 1969, quindi sono passati quasi 30 anni. Qui Britten prende il testo di alcune poesie del poeta scozzese William Souttar e costruisce questa meditazione, anche per certi versi un po' cupa, un po' amara, legata all'infanzia, legata, diciamo, simbolicamente a questo mondo dei bambini. Chi sono questi bambini, dice il titolo di questo ciclo, e anche le canzoni che vengono scelte da Ian Bostridge sottolineano questo aspetto: Nightmare, Slaughter, Who Are These Children, e The Children, che è l'ultimo di questi 4 di queste 4 canzoni musicate da Benjamin Britten. Ian Bostridge, il tenore Ian Bostridge, e Roberto Prosseda al pianoforte, sempre dal concerto per Musicamera del 3 febbraio scorso. Buon ascolto.

Aveva perfettamente ragione Roberto Prosseda a segnalare la presenza di queste tre note ripetute ossessivamente avanti e indietro in The Children, l'ultimo dei songs di questo ciclo Who Are These Children, opera 84 di Benjamin Britten. Queste tre note che evocano il suono delle sirene durante i bombardamenti, cioè per avvisare appunto dell'imminente bombardamento nella Londra della guerra. Creano questo clima ovviamente di un po' di angosciosa attesa e però anche di speranza nel guardare oltre questo mondo di violenza e di sopraffazione, un po' il senso di questo di queste poesie messe in musica da Benjamin Britten. E dopo questo ciclo Who Are These Children si ritorna alla musica di Robert Schumann con uno dei suoi cicli più belli, ma direi che è in assoluto forse il ciclo romantico per antonomasia, insomma, della musica tedesca, del Lied tedesco, cioè i Dichterliebe, opera 48, questa sequenza di 16 leader che sono stati scritti anche questi nel 1848, tratti dal libro dei canti di Heinrich Heine, un autore, un poeta particolarmente amato da tutti i musicisti romantici per il suo spirito di indipendenza, per la sua fantasia, per i suoi scarti di umore, per una certa volgarità nella maniera di esprimersi, che scandalizzava i ben pensanti ma piaceva moltissimo naturalmente ai giovani poeti romantici. Robert Schumann intercetta questo spirito in maniera perfetta in questo ciclo che adesso noi stiamo per ascoltare, sempre tratto dal concerto di Jan Bostridge e Roberto Prosseda per la stagione di Musicamera. E dunque sono 16 leader. Adesso evito di fare l'elenco leggendo tutti i titoli tedeschi di questi leader della raccolta Dichterliebe, opera 48. Ricordo soltanto il primo meraviglioso, in Wunderschönen Monat Mai, in questo meraviglioso mese di maggio, che apre questa raccolta con questo profumo proprio di così di incanto romantico, e si chiude con un lied particolarmente toccante come di Altenbosen Lieder, questa poesia dove appunto il poeta immagina di aver chiamato a raccolta dei giganti per poter portare questa bara e seppellirla nelle profondità del mare, perché in questa bara naturalmente viene sepolto il suo amore e tutte le poesie cattive che aveva nel cuore. E dunque ascoltiamo i Dichterliebe di Robert Schumann con Jan Bostridge e Roberto Prosseda. Buon ascolto.

I Dixer, Liebe, opera 48 di Robert Schumann, Jan Bostridge, tenore Roberto Prosseda al pianoforte. Era l'ultimo brano in programma per il concerto tenuto il 3 febbraio scorso alle Sale Pollini del Teatro La Fenice di Venezia per la stagione di Musicamera, ma gli applausi, insomma, il calore, la partecipazione del pubblico ha fatto sì che i due artisti concedessero un fuori programma. E allora ritorniamo alla musica di Benjamin Britten con O Wally Wally.

Cosa di meglio per congedarsi dal pubblico che questa tradizionale melodia scozzese o Wally Wally che abbiamo ascoltato da Ian Bostridge e Roberto Prosseda nella trascrizione di Benjamin Britten, naturalmente al termine di questo concerto che vi abbiamo trasmesso. Era il secondo concerto del nostro Festival dei Festival.

In quest'ultima parte della trasmissione vogliamo presentare una novità discografica dedicata a Mendelssohn. È un bellissimo cofanetto con le sinfonie e gli oratori con l'orchestra di Lipsia del Gewandhaus diretta da Andres Nelsons, che è il suo Kapellmeister attualmente, e appunto hanno pensato di fare questa pubblicazione con la musica del fondatore, in fin dei conti, della grande tradizione musicale moderna di Lipsia, vale a dire Mendelssohn, dedicandogli questo bellissimo lavoro. Vorrei concentrarmi, così vado un po' di corsa perché non abbiamo molto tempo, e vorrei farvi ascoltare un po' di musica. Vorrei concentrarmi soprattutto sugli oratori Paulus ed Elia, i due oratori, i due grandi oratori che, scritti da Mendelssohn. Naturalmente l'idea dell'oratorio Mendelssohn la riprende dalle Passioni di Bach, che aveva riportato alla luce dopo un centinaio d'anni che non venivano più eseguite in pubblico. E permane insomma questa traccia bacchiana, soprattutto nel Paulus, che è il primo, scritto nel 1836, tra il 34 e il 36. Il Paulus rivela naturalmente anche il retroterra culturale di Mendelssohn, ovviamente che apparteneva a una grande famiglia ebraica. Ma Mendelssohn era stato battezzato ancora da ragazzo insieme alla sorella per una decisione dei genitori, che però non avevano scelto di battezzarsi anche loro, lo faranno più tardi, e in questo momento appunto Mendelssohn segue un po' quella corrente dell'ebraismo che era stata un po' promossa dal grande nonno Moses Mendelssohn, di entrare così di integrarsi maggiormente nella società tedesca. E dunque anche la conversione è una conversione autentica, è una conversione diciamo profondamente segnata da una scelta consapevole di abbracciare la religione cristiana, vista come un proseguimento dell'antica religione dei padri. E dunque la figura di Paulus era evidentemente una figura chiave da questo punto di vista. Vi farei far ascoltare l'ouverture proprio di questo oratorio, della prima parte di questo oratorio di Mendelssohn, perché segna un po' anche lo stile di questa musica religiosa pensata da Mendelssohn, non tanto per la funzione liturgica, quanto proprio per un sentimento di religiosità sociale che voleva promuovere attraverso questi grandi oratori. E dunque ascoltiamo l'ouverture della prima parte del Paulus con il Gewandhaus di Lipsia, diretta da Andres Nelsons.

L'ouverture della prima parte del Paulus di Felix Mendelssohn con la Gewandhaus Orchestra diretta da Andris Nelsons, questo cofanetto che contiene i due grandi oratori di Mendelssohn, il Paulus e l'Elia, e le cinque sinfonie di Mendelssohn, ovviamente. Abbiamo detto appunto che questo è il primo degli oratori di Mendelssohn. Poi 10 anni più tardi, nel 1846, ne scriverà appunto un secondo, Elia, molto diverso dal primo, molto diverso anche nel contenuto poetico, anche nello stesso, diciamo, nello stesso rapporto con la religione con le radici ebraiche della sua cultura, ma dobbiamo sorvolare su questo perché questo cofanetto contiene gli oratori e le sinfonie. Allora, il secondo ascolto che vi propongo è proprio da una delle sinfonie, anzi dalla prima delle sue sinfonie, la sinfonia in Do minore, opera 11, che è meno conosciuta sicuramente delle altre quattro, e proprio per questo vorrei proporvi l'ultimo movimento di questa sinfonia, Allegro con fuoco. Naturalmente questa prima sinfonia denuncia la formazione culturale musicale di Mendelssohn, che era cresciuto ben radicato dentro il mondo del classicismo, e dunque i suoi punti di riferimento sono Beethoven da una parte, Mozart e Haydn dall'altra. E direi che in questo Allegro con fuoco conclusivo forse emerge di più il modello mozartiano rispetto a quello beethoveniano. Comunque lo ascoltiamo dal Gewandhaus Orchestra diretta da Andris Nelsons.

Allegro con fuoco, l'ultimo movimento della Sinfonia in Do minore numero 1 di Felix Mendelssohn, come avete sentito, un movimento dove ci sono dentro tante cose, magari un po' confuse alle volte, un po' raffazzonate, ma è stata scritta nel 1824, quando Mendelssohn aveva appena 15 anni, quindi certe ingenuità si possono certamente, direi, ben perdonare. Questa sinfonia, insieme alle altre quattro e insieme ai due oratori, fa parte di questo cofanetto dedicato a Mendelssohn dal suo discendente Andris Nelsons, che adesso guida l'orchestra del Gewandhaus. Dunque è un cofanetto dedicato a Mendelssohn, pubblicato da Deutsche Grammophon, che vuole onorare così la memoria del suo grande fondatore. E con questo noi siamo arrivati praticamente anche alla fine di Radio 3 Suite. Ricordo che ci sono due bei concerti anche domani sera per il nostro Festival dei Festival, e cominciamo la trasmissione un'ora prima del consueto alle 18:45, perché alle 19 siamo in collegamento con la BBC per il prom numero 6 con la BBC Philharmonic Orchestra diretta da John Storgards, e poi ancora alle 21:30 un concerto che viene dalla stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il pianista Vadim Kolodenko. E allora siamo arrivati ai saluti, i saluti che vengono da Andrea Perrone e da Nino Solidani, che hanno lavorato alla parte tecnica, Valerio Giannetti in regia. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Me Mueve El Tambo è il brano che apre il secondo disco dei Bejuco, che si intitola Machete. Siamo nel sud della Colombia, tra la giungla e l'oceano, con una band composta da musicisti nati e cresciuti a Tumaco, nella regione di Nariño. E sono importanti queste informazioni territoriali, perché è il secondo lavoro di questa band, che torna a distanza di 4 anni dal precedente, con 9 brani originali dove il suono della marimba tipica della regione e i ritmi tradizionali della costa pacifica colombiana sono rielaborati in un curioso mix di tradizione e modernità, dove si esplora un possibile futuro per queste musiche, fondendole con atmosfere di derivazione afrobeat, inserti, rap e dub. Ogni canzone è come un piatto tradizionale, ha raccontato la band, con la sua ricetta, ritmi contagiosi colombiani, alle dolci cadenze latine. La nostra musica è un viaggio sensoriale fatto a mano, speziato e pensato per essere condiviso. Oltre ai musicisti dei Bejuco, troviamo il produttore Diego Gomez, in arte Serrero, che incontreremo anche più tardi, e una leggenda locale, Juan Carlos Mindinero, in arte Canquita. Allora ascoltiamo anche la title track, Machete.

E che bellezza! Dal sud della Colombia, dalla costa pacifica, da Tumaco arrivano i musicisti dei Bejuco, Machete, secondo viaggio sonoro della band, una visione che unisce spiritualità, forza, danza e anche un messaggio sociale di rigenerazione delle tradizioni, mantenendo inalterata tutta la potenza percussiva e melodica della marimba. Una musica stratificata, afrocolombiana, spiegano, nata dalla giungla, orientata al futuro. I Bejuco, band molto interessante che arriva dalla scena underground afrolatina, e a scuotere la fiorente scena musicale colombiana ci sono due etichette, o meglio, c'è la Discos Pacifico che ha pubblicato questo disco Machete e la casa madre Llorona Records. Ad animare entrambe troviamo il produttore DJ Diego Gomez, che nel suo progetto Serrero fonde dub giamaicano e musiche tradizionali ancestrali della Colombia. Dunque nel suo disco Serrero Dubs non poteva mancare un brano proprio dei Bejuco. Eccolo qui, Fatima Serrero Dub.

e dalla marimba colombiana, dalle tradizioni sudamericane avvitate sul dub dai Serrero Dubs, siamo scivolati nel suono della kalimba, il pianoforte da pollice, l'antichissimo strumento musicale africano, suonato in questo caso da Iva Bittova. Un bel salto incontrare la musicista, vocalista e compositrice della Repubblica Ceca, e l'occasione arriva dai dischi dell'etichetta cinese Old Heaven Books e dalla collana Tomorrow Festival Series. Iva Bittova nel maggio del 2014 era ospite della prima edizione del Festival di Shenzhen, la metropoli della Cina sudorientale, e a settembre scorso quel suo concerto è tornato disponibile in questo disco, che infatti si intitola semplicemente Songs of Tomorrow. Il curatore del disco nelle note di copertina ricorda le emozioni di quel live dove Iva Bittova con violino, kalimba e voce intrecciava con disinvoltura canzoni folk, composizioni classiche, poesia e musica d'avanguardia. Nel repertorio presentato in Cina, Iva Bittova ha suonato anche questa variazione sul tema di uno dei brani forse più famosi di tutta la storia del melodramma When I Am Laid in Earth di Henry Purcell.

When I Am Laid, Iva Bittovada, Songs of Tomorrow, pubblicazione dal vivo del concerto registrato al primo Tomorrow Festival di Shenzhen, era il 19 maggio 2014. La stessa etichetta, ma anche negozio di dischi e libri che ha stampato il concerto di Iva Bittovada, label cinese Old Heaven Books, ha pubblicato anche il concerto molto più recente che il trio Dwarves of Istaguza ha tenuto il 25 maggio 2024, 10 anni dopo, insomma. Era in corso l'ottava edizione del festival. Il risultato è il condensato sonoro dei suoni scomposti e anarchici creati live da Alan Bishop, Shamshalabi e Maurice Loka. Lo hanno intitolato Tropic of Tours, Dwarves of Istaguza in Shenzhen. E il brano che abbiamo scelto è The Boy with the 100 Legs.

0: no sé hablar, solo sé sentir.
1: Dalle scorribande selvagge dei Dwarves of Vistagosa, registrati dal vivo in Cina, siamo atterrati nuovamente in Sud America, precisamente in Ecuador, con i Hatun Mama, duo di musica elettronica che comunque attinge alla tradizione Quichua proveniente dalle Ande dell'Ecuador. Loro sono Jesus Bonilla e Félix Maldonado, e in questo debutto discografico che si intitola Ura Uku propongono la ridefinizione della musica tradizionale mescolando strumenti della regione andina con apparecchiature elettroniche, attitudine moderna comunque, cercando di mantenere e trasmettere la forza della musica rituale, delle feste, delle comunità Quichua, e il risultato direi è centrato, e così tra campioni, ritmi digitali, sovrapposizione di voci e melodie riescono a far coesistere le melodie dell'Ecuador e il regno dell'elettronica. Dal disco Ura Uku, che esce grazie alla collaborazione tra etichette berlinesi Echo Records e Kimchi Records, abbiamo già ascoltato Gulak Pamba e ora arriva Hatun Chica, Jesus Bonilla e Félix Maldonado. Sono loro, Hatun Mama.
2: Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo vamos? Ayuda, ayuda. Coger maíz para hacer tostadito de manteca.

echi di free e ethio jazz, sfumature psichedeliche e un po' medio orientali si incontrano in Stars and Sand, ultimo album di James Elsop, multistrumentista e compositore britannico, attivo da circa 20 anni sia con le sue produzioni sia con vari progetti, tra cui Sly and the Family Drone, sia con le collaborazioni insieme a tanti musicisti importanti, tra cui Mulatu Astatke, Dr. John, The Last Poets, Jamie Callum. Questo nuovo lavoro segna il ritorno di James Elsop con una nuova formazione a proprio nome. Lo troviamo insieme a una serie di musicisti britannici di area jazz, a partire da Steve Buckley, storico componente dell'orchestra Lou Stubbs, attiva nella seconda metà degli anni Ottanta. Steve Buckley lo troviamo al sax contralto. Ci sono poi Tom Herbert dei Polar Bear al basso elettrico e Dave Story alla batteria e alle percussioni. James Elsop invece è a sax tenore, clarinetto basso e tastiere. Stars and Sand è un disco che racconta storie, che evoca immagini, colori, è caratterizzato da un andamento molto sinuoso e morbido, come nel brano che abbiamo appena ascoltato, Orugoro, un pezzo punteggiato dai suoni orientali e in particolare dal suono del penny whistle, del flauto a fischietto. Il pezzo è intitolato e ispirato dall'atmosfera noir dell'omonimo film cult di Mitsuo Kurosuki, appunto Orugoro del 1989. Da Stars and Sand ascoltiamo un altro brano intitolato Gravity, James Elsop Group.

un brano dove la componente elettronica emerge in maniera un po' più evidente rispetto al resto dell'album. Gravity, il pezzo che abbiamo appena ascoltato e che è tratto da Stars and Sand, ultimo lavoro del compositore multistrumentista inglese James Alsop, qui insieme al suo gruppo, un disco che unisce le influenze tra Medio Oriente ed Ethio Jazz con l'improvvisazione, con l'elettronica e con un importante e accurato lavoro di produzione. L'album è uscito nell'ultima parte del 2025 per l'etichetta Vibe Collide Records. E San Ra, insieme a John Coltrane, insieme alle esperienze con Mulatu Astatke, che sono le influenze più citate da Alsop per Stars and Sand, San Ra lo ritroviamo anche nel prossimo ascolto. Restiamo nel Regno Unito e in particolare andiamo a Sheffield con un nuovo album dell'Orchestra of the Upper Atmosphere Ensemble, guidato da Martin Archer, che è anche a capo di Discus Music, l'etichetta che ha pubblicato questo lavoro che si intitola Theta 7 e che cominciamo ad ascoltare proprio con la cover di That's How I Feel di San Ra, Orchestra of the Upper Atmosphere.

psichedelia frigese, accenni un po' anni 70 di progressive e krautrock, si fondono nella musica dell'Orchestra of the Upper Atmosphere, che riporta questa atmosfera, questi suoni, anche nella sua reinterpretazione di That's How I Feel di Sun Ra, brano del 1978 che abbiamo appena ascoltato proprio nella versione dell'ensemble guidato da Martin Archer, in una chiave che ricorda anche un po' gli ultimi Heliocentrics, con però questo violino molto in primo piano. Il disco si intitola Theta 7 e Martin Archer, che appunto è alla guida dell'orchestra ed è alla guida di Discus Music, etichetta di Sheffield che pubblica diversi dischi, Archer ha dichiarato che questo sarà l'ultimo lavoro in studio, si tratta del settimo nel percorso, nel viaggio di questo ensemble molto ampio. Martin Archer qui è a fiati e tastiere, poi con lui ci sono Steve Dinsdale a batteria e tastiere, Lauren Halsall a contrabbasso acustico ed elettrico ed elettronica, Ivonna Magda a violino ed elettronica, Andy Pick a pianoforte e tastiere, Walt Shaw a batteria, percussione ed elettronica, Terry Todd al basso e poi John Todd, che diciamo ha lavorato poi alla produzione insieme a Martin Archer su questo disco, ha tantissimi strumenti, a parte a elettronica, voce e sample e suoni trovati in registrazioni sul campo. Lo troviamo John Todd al guzheng, strumento tradizionale cinese della famiglia delle cetre, all'arpa elettrica, all'arpa liuto, al waterfall,

Un strumento a percussione che talvolta viene utilizzato anche insieme all'acqua, all'ulusi, strumento ad ancia cinese, insomma una grande varietà di strumenti che è forse la caratteristica più unica che rende assolutamente cangiante il suono di questa formazione nella sua lettura, seppur comunque abbastanza classica, di un certo tipo di musica e di immaginario, ma in una chiave molto libera e anche un po' cosmica del jazz e dell'improvvisazione. Da Theta 7 dell'Orchestra of the Upper Atmosphere ascoltiamo un altro brano intitolato A Blessing in Azar.

Orchestra of the Upper Atmosphere, ancora in sottofondo ascoltiamo le ultime note di A Blessing in Azar, una musica che scorre tra jazz, psichedelia, improvvisazione elettronica, dove tutti i riferimenti dei titoli riportano un senso di fluttuazione, di viaggio un po' al di sopra della dimensione terrestre. Una sensazione quella di ritrovarci in un mondo parallelo, onirico, visionario, che ritorna, seppure in chiave decisamente più sperimentale e free, nel progetto The Sleep of Reason Produces Monsters, quartetto composto dalla turntablist anglo-iraniana Mariam Rezaei, con le architetture sonore un po' distorte, sicuramente imprevedibili, create attraverso la manipolazione dei vinili, e poi con lei ci sono Gabriele Mitelli a trombino, elettronica e voce, Matt Rasmussen al sax alto e Lucas Koning a batteria, piatti amplificati e basso synth. Il titolo della formazione si rifà alla celebre opera omonima di Francisco Goya, per un album agitato da una combinazione di free jazz, noise, improvvisazione elettronica, una combinazione molto inquieta, provocatoria, visionaria. Chi sono i mostri che produciamo nel nostro stato di torpore? Questa è la domanda che si pone il quartetto. 9 le tracce, come leggiamo nelle note di copertina, tracce che danno una scossa nella speranza di rianimare la nostra coscienza moribonda. The Sleep of Reason Produces Monsters è anche il titolo dell'album, che è uscito a metà 2025 per l'etichetta di Chicago Corbett vs. Dempsey. Avevamo già ascoltato qualcosa qualche settimana fa da questo lavoro, torniamo ad ascoltarlo con la traccia che lo chiude, intitolata With Love, TSO RPM.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Sesta puntata.

Sulla fine di maggio cominciava il caldo, un duro caldo che pesava nell'aria e continuava a pesare imperturbato sino alla fine di settembre. Come i pesci in un'acqua sotto il cui recipiente sia stato acceso un fuoco che mandi già le prime bollicine, gli uomini rallentavano ancor più la loro andatura, mentre sugli occhi portavano come una palpebra sottile e perennemente abbassata la stanchezza e il desiderio di non veder nulla. Altri che passeggiavano verso le 6 del pomeriggio non richiamavano i pesci alla memoria, ma le beccacce, allorché morte, vanno penzolando dal pugno del cacciatore. Ogni tanto dall'Africa giungeva un veloce vento di fuoco, il temuto vento del sud. Le piazze si arroventavano in tal modo che i bambini scalzi uscendo di casa al mattino si bruciavano le calcagna e mandavano un grido come se corressero sui mattoni di un forno. Poco dopo si erano avvolti i piedi con fasce di giornali e camminavano lenti e circospetti, seguiti dai più selvaggi cani del quartiere che in quei giorni diventavano buoni, stanchi e bisognosi di un padrone. I cittadini di Nataka cercavano un ristoro al mare, dove li recava una fila di tramvai lenti e sobbalzanti, come le ceste che sopra i carri portano le galline da un paese all'altro. 3 giorni durava il vento del sud, poi cadeva e arrivava lo scirocco. Lo scirocco era meno furente, ma più sottile nel tormentare gli uomini. L'aria si svuotava e i cervelli, secondo la felice espressione di Masolino Ricasoli, giovane umorista della città, noto in quasi tutta l'Italia, residente a Milano, i cervelli salgono nei crani come l'acqua gassata nel collo della bottiglia dalla quale è saltato il turacciolo. Il mare diventava paludoso e pesante, e a causa dell'umidità si aveva sempre l'impressione di aver messo la mano sul ventre di un pipistrello. Paolo, disse il professor Neri, diritto davanti all'avvocatino Paolo Filesi. Paolo, da Pavum, Pavese, ricchezza, oro. Dammi una lira e non se ne parli più. Filesi gli diede una lira e sorrise a Leonardo, che non ebbe la forza di ricambiare il sorriso. Il professor Neri era il 7° uomo di ingegno incontrato nella mattinata. I cervelli erano tutti in ebollizione. Artisti e scienziati si trovavano in uno stato di grazia che incuteva rispetto e paura. L'avvocato De Marchi cercava un maestro di musica che gli trascrivesse una sinfonia che egli aveva creato in una sola notte e teneva adesso tutta quanta in testa. È qui, gridava battendosi la fronte con 2 dita, preoccupato che da un momento all'altro la fronte desse un suono vuoto, segno sicuro che la sinfonia non c'era più. È qui, tutta, dalla prima all'ultima nota. Un maestro, per Dio, qualcuno che la trascriva prima che se ne vada, che mi lasci. Non c'è un maestro in questa porca città. Sì, calmatevi, onorevole, gli diceva Tommasini, lasciate fare a me. E la sera gli conduceva a casa un capitano di lungo corso che si dava per maestro di pianoforte, diplomato dal conservatorio di Praga, e riempiva di scarabocchi un quaderno di carta doppia. Il vecchio Leopoldi aveva finalmente inventato il moto perpetuo. In 2 parole, se tu riempi una bottiglia d'acqua fino al turacciolo, ma non completamente, cosa succede? Si forma un piccolo vuoto nel collo. Se tu rovesci la bottiglia, l'acqua va a riempire il collo, ma il vuoto appare nel fondo. Se tu rovesci ancora la bottiglia, il vuoto passa di nuovo dal fondo al collo. Immagina ora di riempire la stessa bottiglia di gas fino al collo, ma non completamente. I gas, come tutti sanno, tendono a colmare subito i vuoti del recipiente nel quale sono chiusi. Cosa avverrà dunque? Se il vuoto è nel collo della bottiglia, il gas si precipiterà a riempirlo, ma lo stesso vuoto si aprirà nel fondo. Il gas si precipiterà verso il fondo,
ma il vuoto riapparirà nel collo. Il gas si precipiterà ancora, ma il vuoto riapparirà sempre e il gas si muoverà sempre. Ecco il moto perpetuo. Leopoldi chiedeva del denaro per potersi recare a Roma ad esporre nei minimi dettagli la propria scoperta a Sua Maestà il Re. Nereggia aveva composto un dramma sacro su Santa Genoveffa, padrona della città, e aspettava che l'arcivescovo rispondesse con una data e un'ora, con una data e un'ora, alla sua umilissima richiesta di udienza privata. Nell'attesa, il voluminoso manoscritto che conteneva 21.000 endecasillabi, tutti quanti sdruccioli, veniva legato in pergamena. Il ricco cavalier De Flippi, autore di canzonelle spiritose, noto per aver offerto inutilmente a un grande giornale milanese 10.000 lire dietro la pubblicazione in terza pagina di una sua fotografia con la scritta De Flippi, grande poeta vernacolo. Il ricco cavaliere portava con la sua macchina in giro per i paesi della montagna Francesco De Santis, Anatole France, Ferdinando Martini e Nello Tommasini. Il cavaliere domandava di tanto in tanto: «Credete che un vostro articolo, uno solo, basti perché io mi metta a posto benino?» E il personaggio baffuto, che secondo la presentazione di Tommasini rispondeva al nome di Francesco De Santis, mugolava: «Oh sì, credo, è abbastanza». Il corso era pieno di gente che domandava se la Ida non fosse più bella del Parsifal, se i dischi suonati alla rovescia dall'ultima nota alla prima non potessero dare alla luce nuove e stupende sinfonie, se era vero sì o no che i Promessi Sposi non fossero poi quella grande cosa che si dice, e inoltre se era vero che il Lucertolone avesse per amante una parigina, che la Repubblica di San Marino avesse chiesto come suo presidente un cittadino di Nataka, Pan di Zucchero Maled, soprannominato da taluni il re per il fatto che egli aspirava a buon diritto al trono d'Inghilterra, da altri il cavallo per il suo andare scalpitante e il modo con cui sbuffava dalle narici, che a bordo dei nuovi transatlantici ci fossero i cimiteri, eccetera. Rossautini, partito in crociera nel Mediterraneo, ove naturalmente non riusciva a evitare le forti temperature, come salendo a bordo si era proposto, mandava da ogni porto lettere e cartoline agli amici. Da Stambul scrisse: «Sai perché si è suicidato Marconi? Perché non ha potuto inventare il yo-yo senza fili». Il contenuto della lettera aveva avuto una larga diffusione a Nataka. Oramai in ogni canto del corso c'era qualcuno che domandava a qualcun altro: «Sai perché si è suicidato Marconi?» Leonardo, molto stanco, cominciò a dire parole sconnesse, a domandare se non sarebbe stato onesto ricamare con una piccola mitragliatrice quella folla appesa ai muri e alle porte dei negozi. Infine si licenziò da Paolino Filese e andò a casa a buttarsi sul letto umido di scirocco, a coprirsi la testa col lenzuolo, senza però riuscire a render vane le voci della strada, una delle quali giungeva ancora distintamente: «Sai perché si è suicidato Marconi?» Nel giardinetto della propria casa, Lisa Careni, sotto lo sguardo quasi disgustato di Dora, tirava di arco. Aveva un tiro sicuro, inchiodava al muro le lucertole e le lasciava agitare in qua e in là disperatamente il capo. Poi buttò via l'arco e andò al balcone a tamburellare sui vetri. Che noia, che orrore! La sorella Maria prese l'arco da terra, lo tese, lo fece scoccare, ma la freccia volò via, al di là del muro. Poco dopo essa era in mano ad un ragazzo dagli occhi neri che la presentava a Maria con un inchino. «Scusate», mormorava il giovanotto, «se mi sono permesso di riportarla». «Vi scusate di una gentilezza?» Maria lo guardò e con molta serenità, come se un raggio di luce le mostrasse l'avvenire, disse dentro di sé: «Questo ragazzo sarà mio marito». «Grazie», fece poi a voce alta. «Grazie».
Il giovanotto uscì felice. Lisa non s'era nemmeno voltata. Quando la sorella tornò, Lisa tamburellava sui vetri. Che noia, che orrore, diceva fra i denti. Maria si mise a pensare al matrimonio e ai figli come una barca che l'avrebbe portata lontano da quel mare di noia e di orrore. Almeno venisse l'autunno, fece Lisa, e chiuso il pugno batteva con quello sui vetri. Come le donne raccomandano ai figlioli di non guardare troppo il cielo, perché il cielo non lascia mai vivere lungamente chi tiene gli occhi rivolti a lui, così noi vorremmo consigliare ai cittadini di Nataka di non pronunciare mai frasi come «e quando verrà questa e quando verrà quella stagione?». Perché la stagione a Nataka non si fa troppo pregare, arriva in un batter d'occhio. È stato ieri che Lisa Careni ha detto «almeno venisse l'autunno». Ed ecco, l'autunno è arrivato. Le foglie penzolano dai rami del giardino pubblico, come foglie di altri alberi cucite a questi con un filo di seta. Lo scirocco abbassa il cielo a tal punto che un'enorme ragnatela pare stesa sui tetti e pare destinata a scendere sempre di più e a catturare quelle povere mosche che sono i cittadini di Nataka. Di nuovo è settembre, pensava Leonardo. Sono arrivato a Nataka l'autunno scorso con l'intenzione di rimanere 20 giorni. Invece è passato un anno. Di nuovo è settembre. Di nuovo è l'autunno. Questi ricordi, per la maggior parte melanconici, dell'arrivo a Nataka nell'autunno scorso, venivano presto interrotti dal fatto che non era più l'autunno, ma l'inverno. I tre altissimi platani del corso si spogliavano lentamente, ma acquistando di mano in mano un'aria più nobile e grave, come un signore che, essendosi caricate le braccia di oggetti ridicoli, tolti ad alcuni bambini che giocavano fra le sue ginocchia, al passaggio di qualcosa di serio, sia esso un funerale o una bella donna o il presidente di un tribunale, lascia cadere tutto quanto dalle braccia e rimane diritto, composto, pronto al più dignitoso dei saluti. Così gli alti platani del corso al passaggio delle prime nuvole scure. Dicembre. Poco dopo, frotte di ragazzi a piedi nudi arrivavano dai sobborghi con ceste piene di minuscoli Gesù bambini e le cornamuse mandavano il loro belato di agnelli su per le trombe delle scale sino agli abbaini pieni di stelle. Lo scirocco era spazzato dal vento di Capodanno. Ciascuno poteva vedere la propria stella ammiccargli dall'alto. Cosa diceva quella di Leonardo? Cosa prometteva quella di Rodolfo? Quella di Giovanni? Quella di Paolo Filesi? Ciascuno aveva scelto per sé la più larga e luccicante del cielo di Nataka. E nulla di strano che, senza saperlo, tutte e quattro avessero ora la medesima stella.

Una volta imparato a far passare un anno, si diventava sempre più bravi nell'arte di ammazzare il tempo. Sì, non ci si diverte, sì, ci si annoia, ma c'è uno strano, amaro, indefinibile divertimento in quel non divertirsi e annoiarsi, sempre allo stesso modo. L'anima contrae affezioni tanto più tenaci quanto più segrete e inconfessabili. Tutto aiutava a rimanere anataca. Anche quei discorsi sui viaggi, che a poco diventavano cari, e quel desiderio di andar via da Anataca, che partendo veramente non avrebbe trovato più nulla capace di riempire il vuoto lasciato da lui. E poi, quando si è acquistata quella perizia nel far passare il tempo, non si può facilmente rinunziare a lei, che è l'espressione più perfetta delle proprie qualità morali e del proprio ingegno. E andare in un luogo in cui quella perizia sarebbe destinata a morire, dato che il tempo in quell'altro luogo ci pensa lui a passare. I quattro amici avevano perfezionato l'arte di dormire. Quale uomo non ha desiderato di poter a proprio capriccio cacciare la testa entro il sonno come il fagiano sott'acqua, allorché le cose che si vedono da svegli non sono punto graziose? Ebbene, i quattro amici conoscevano ora un modo particolare di chiudere gli occhi e di eseguire con la memoria taluni giochi stravaganti per cui il sonno arrivava tutto a un tratto, come il buio quando si è soffiato sulla lampada. Sapevano anche, sotto il sonno, avvertire che esso voleva lasciarli e trattenerlo coi denti come una coperta che qualcuno tiri dall'altro capo. Si faceva poi un secondo esercizio. Si diceva, per esempio, l'anno scorso mi facevano una brutta impressione quei balli di carnevale in cui non c'erano che uomini vestiti da uomini e uomini travestiti da donne. Quest'anno non mi devono più fare specie. E siccome la forza della volontà era considerevole, si riusciva nell'intento. Si diceva poi, quei caffè pieni di gente immobile, quel gridare per strada le cose intime, quei discorsi di Rosso Autini, quegli scherzi di Tommasini, l'impermeabile nero, le soprascarpe nere, l'ombrello nero, i guanti neri entro i quali cammina anche nei giorni di sole Enzo De Mei, quel passare per centinaia di volte davanti allo stesso specchio lesionato del corso e vedere 100 volte la propria faccia tagliata in due, mezza che esce fuori dall'altra mezza. Quello scirocco d'autunno l'anno scorso mi diedero impressioni sgradevoli. Quest'anno invece mi devono dare impressioni normali. E ci si riusciva. Si aggiungeva a tutto questo la carità cristiana. Perché si doveva pensar male di persone che stavano sempre sedute o che andavano con le mani in tasca, che ridevano a squarciagola, che si facevano brutti tiri null'altro? Non erano anch'esse creature di Dio? E non sarebbe stata una gran prova riuscire ad amarle? Gran prova, fascinanti parole per gli spiriti nobili. Chi si è rifiutato un esperimento, anche il più strampalato, se gli è venuto incontro coperto dalle parole gran prova. Così a poco si trovava che erano amabili e graziosi Nello Tommasini, Enzo De Mei, Rosso Autini, Nereggia, il professor Neri, l'avvocato De Marchi, Leopoldi e perfino Mustacchi di Ferro Filato, che una notte è rimasto solo con l'ultimo cliente della propria osteria, un vecchietto mezzo ubriaco e mezzo addormentato, palleggiando un coltello da cucina, lo aveva costretto ad ingoiare uno dopo l'altro 29 fichi d'India. Naturalmente non era la pietà quella che dava il sapore più forte a questo sentimento cristiano. La pietà avrebbe potuto risultare offensiva. Niente pietà. E a poco qualcosa come l'ammirazione sottentrava al posto di essa. Si ripeteva che nessuna contrada sapeva dare alla luce personaggi vivi, diversi e pieni di umanità come Mustacchi di Ferro Filato, Leopoldi e Tommasini. Leonardo aveva perfino formulato questo pensiero. Avere amici in altre città dopo averne avuti a Anataca è come bere un bicchiere di vino annacquato dopo averne bevuto uno di 24 gradi.
Così il secondo anno che gli amici trascorsero a Nataka non offrì nulla di nuovo e non fu che il primo ripetuto con minor numero di impressioni sgradevoli davanti agli stessi perfettamente identici avvenimenti. Solo c'è da dire che la notte di Natale Leonardo e Rodolfo vollero fare a se stessi uno scherzo singolare. Comprato un panettone grande come un pallone di calcio, si ritirarono in una stanzetta, si sedettero di faccia, ciascuno con un coltello, e a fetta lentamente tagliarono e inghiottirono tutto l'enorme dolce, riducendosi, per lo sforzo di volontà, come si vede la volontà era molto adoperata a Nataka, con gli occhi fuori dalle orbite. Il terzo anno di permanenza a Nataka non fu che il secondo, diventato per il modo con cui l'anima, al solo ricordo dei secchi ordini che aveva ricevuto nell'anno precedente, accettava di sorridere davanti a questo o quell'episodio, diventato un anno quasi piacevole.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Francesco Geminiani, Lucca, 5 dicembre 1687, Dublino, 17 settembre 1762. Concerto grosso numero 6 in re minore per orchestra d'archi e basso continuo, La Follia, da Corelli. Sigiswald Köken e François Fernandez, violini. Stas Zwierstra, viola. Richter van der Meer, violoncello. Orchestra da camera La Petite Bande, diretta da Sigiswald Köken.